Do care che coire, do care che du mai gere, do care che reso che goi nevava. Totale tulego a tira kiri age gitu. Jameni jameni mutabono au kane FM ribo top. Iyo ya litu Tuesday atale kimira ugwede na idhano August mwaka wa 2026 ikiwa ni back to school. Yege toge tahiwa guyo. Leketo ere getulio hamwe. Jameni jameni jameni jameni jameni jameni jameni jameni.